0: Disamposo selonifase ho ntsa basotho.
1: A bo.
0: Ba ikutlwa ba le motlotlo ho tsietsa na leeto la bona la bophelo ba katleho.
2: Ditho ho dikalaneng. Ho le sedi.

0: Mamedi ntumelle metsotsong ena e mashuma mabedi a metse robong ka mora hore na ya bobedi mona ho lesedi FM e lela bobedi ka jeno ya dumela re kene mo.
1: Mantswe a kgothatso ho mphahamise.
2: Tshula moya wa.
1: Le nna ne o nna dikalane le mvolo. Mantswe a kgothatso ho mphahamise.
2: Tshula moya wa.
1: Le nna ne o nna dikalane le mvolo.
0: Mamedi ho fela ho le jwalo ka jeno mphamise re renke malaetsa ko ona o keneng WhatsApp-ong ya lesedi. Madume veli moloye mesong ena ya labobedi le hlono le fetseng ho mphamise ke kopa ho fana ka atimana ena pesalime 35 verse 1 ho ya ho 3. Ntate modimo a ile re lwanela le ho re hlolela dintweng tseo re sa tseo re ditsebang le tseo re sa ditsebeng. Amen. Molaetswa o tswa ho Lerato Mosenuhi. Mamedi ke eno he ausi Lerato Mosenuhi ka jeno o re phamisa ka pesalime ya dafita ya mashuma mararo a metso mehlano temana ya pili ho ya mane etimaneng ya boraro.
1: Mantswe a kgothatso ho mphahamise.
2: Tshula moya wa.
1: Le nna ne o nna dikalane le mvolo.

0: Hela Mdibele, dumela ho seng hwa letsatsi ka temana e re mphamisitseng e bolelang hore o seka wa itwanela dintwa o di behe matsong a ka ko o lwanele ho seng hwa letsatsi o re ka hore o kgotlo o ke ke wa dula ka nna o tla feta. Tanki ya Mdibele e ke ne sa mohlakwana ka ro dipoto.
1: Dumela mabolovolo. Ae, mantswe a matla, empa he re ya kokobela Ntate Modimo ene a tla phame a re lwanele dinteng tse re lwantshang re sa di bone ebile re sa di tsebe re le basadi. Komanese leqhubung la 88.4 ke le ka mona ka Boksburg ho romisa ke Manofuku Matela leqhubu ke 88.4 Veli lapeng ke bothaotha makgonyane moreneng. Thank you ntate.
2: Dumela Veli Moloi. O mametse ka leqhubu la 90.3 ke le mona Fiveskoon. Rata Maria Mosolotsane, ke a leboha.
3: Omvolino, o tia strata le kae fela o sentjenana. Hai man, ke dutse le wena man, Omvolino, ke dutse le wena man. O 89.2 man, ke mdene ka moo ka petsana re itse ka mona yana ke rai. A rutwe ditaba teng e bathong. Thank you, Omvolino.
4: Omvolisto. Tawadi kalanin de tate zanzele

molelwa motswalle wa magonthe ya gemang le wena ho tloa ka majeke ga dikgogo di theoha dikalaneng ho fihlela re isa masapo ho beng.

0: Lesedi FM.
1: Kajeno le Master V, re na le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
2: Master V, ke hloka deal ya data e tong thusa hore ke kgone ho like a le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
3: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana ho kae deal ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
4: Ho tloha ka matjeke, ho fihla le ineng komobu. Lesedi FM le kgema le wena.
5: Lesedi FM ke molelwa mo mamedi le shuma metsotso le sekoto. Pele ho tla hora ya bohlano la sosa za malamanda black ke pine go ba paletse nyona ba re I do nya vuma I do motho re ho neng ke eme he manda ho neng ke eme hore le nna ke tshwane le bana ba bang e mong a re u a isa long kenya re nya engagement qete long thotsa ba tsa dumela yes nya vuma I do Tami ya still mamedi ke pina tsene kere bye bye ka tsona ka jene ho bile monate ba le wena maqhubung ana a FM 87.7 ho le ba jolo man 106.6 la bobedi bekeng re tla ho reng ya ne ya bobedi re a re wana ho reng ena ya bohlano morutiskiti ke yona ke mona o saleteng ho re fa mafube ha re ho yena mo mamedi ka pina monate ya bethusile ezulwini bye bye.

0: ke matla a ka. O le sedi FM re kitika mo re tswang teng. O tlo ha ka mmino di jo le mo aparo. Re khantsa ka botshaba ba rona. Bo re iko tlang sifuba ka bona ha ra di tshaba tshaba.
1: Ke sele puo e so ke sele di tlwaelo tse so.
0: Ke molelo wa bohle. Ba baholo le ba banyane. Ke le sedi FM.
2: Ha o se mo sutho ke bo hlaseng ba ha o bana.
3: Na o malala la otswe ho ikhapela bophelong le One Life Insurance. Na o batla ho hapa karolo ya 50,000 rand. Hopola ho kena websiteng ya rona ya www.lesedifm.co.za. Kapa SMSa One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596. Dula o mametse e tlhabolle ho Lesedi FM. Bulela mohala wa hao ho dimo hobane re ka nna ra o letsetsa. SMS e ka nngwe ke 150. SMS tsa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng. Ba mo fani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Melawana di dipehelo di teng online. One Life, changing lives.
4: Disolo tsa Boxer Price Knockout. Se fetwe. Reka Sunlight Laundry Soap 500 grams tse tharo ka 48 rand. Albany Sliced White Bread 700 grams tse pedi ka 28 rand. Disolo tse pedi ho moreki ha se toko se sa le teng. Boxer Price Knockout.

0: Mamedi di fela mona di tabatsana tsa hora ya bosupa a re di anotse hlahlamang e leng tsa hora ya borobedi ke go tlala luna bana beso
1: Twasale patukan Tahoha Breakfast show

0: amedi di fela mona di tabatsana tsa hora ya borobedi ha re tiane o tse hlahlamanga e leng tsa hora ya borobong ke go tlala luna bana beso
1: twa sale pa tuka taho breakfast show

Mamedi di fela mona di tabatsana tsa horra ya borobong a re tiane o tse hlahlamanga e lengetsa horra ya leshome e tlabolle.

0: Nako ke hora e ya pele. O mametsele Sedi FM go tla gatso la Afrika Borwa. Ditaba tsa ora pele o tla di balwa ke tsietse mohala di mpa pele. O tla o balla di hlotsa tsona.
1: Ho ntse taelo ya hore di polao tsa basadi tsentseng di etsala e kuruleni di bewe ka sehlohong. Komishini ya Madlanga e tswela pele ho utlwa ka moo dinokwane di neng di sebetsa ka teng hona e kuruleni. Nyewe ya Kate Matlala le yona e tswela pele letsatsing la bo 22 ka tatelano. Mamela ka botlalo le bolipi di a latela hang kamara.

0: FM. Ene tsa se mo se tlhoke ba hlaso ba hawe me hlaro fela betso. Re furana letse hora ya boraro ma mme mo tlhomela la se hudumela tsa tsara ke the band of joy tabo mo koni. Ke la bo America jeno choose re kgetha wena. Go di o di mo ya lwetse hlaro ma tsatsa le shobala metse mehlano. Me re sentse re hulela ha ofi mo re ngona teng a dumela ka tlhompo e kgolo. Re le botsi etse mo hala di ka ditshaba tsa hora ya boraro le bila ho lefela tsika. O tla bana khutla ho reng ya bone. Re le bo ba ma mafatla tshiso ba taunga. A se di tsetsa ke the soul provider tabang mo robane. Re le bila ho lefela the soul provider. Ma mme mo tle re ka afternoon drive show fitela ho renga ya botshelela nna ke Thabo Mokone the band love joy wa TLB
1: Gwadabe so to the jalo Gwadabe mo be di so le jalo ya re di sa ga jalo ke le bo mawela tsa bo di bo se fetile ho rentsa tsa tharo ke se ho tla beng ho tshwaretse tsona jalo ka TLB ho renga pele mo jalo Tuesday ho renga be di ke 30 under 30 ya boraro ke hustlers Tuesday wa tsema he re re hashtag Tuesday ho ba retsa Jean re kgetha wena re felletse ha o feela nako ano teng ga itsela motho ke bua jalo ka bongane tshabalala mshengu
2: Kalebwa holo topi kalebwa bangel of joy mamadi wa sebeletswa le sedi ke teng heta fleng ya dipapari ko shebetse tsona dingata tsa tla bua ka tsona dingata tsa ipetsang pele ka jeno ka tlahle re shebe hore na ebe ke di feng re ba re shebele sepheto le hore ke di feng tse ka tla di lebella hona dipapari monami futenye fa panenya tsona ko tsaletse tsona ho se ba fitwa re kopane metso tsonye mashuma mararo kamara hore ya bararo e mashuma mararo kamara hore ya bone ebe ra rikwala ho mashuma mararo kamara hore ya bahlano dumela
0: lena no gila ri atella afternoon drive show
3: Na ke botsata ho wena ntho ya ho hlaiswa ho marang rang o le boemong bo o sabatleng ho hlaiswa ho bona. Na mohlomong mphuthe ho di lokela re di sign se di form hore tshebeletso tsa rona di a live. Na wa dumela ro hla iskapa. Kereke ina le tokelo hore camera ya rola ha kereke e qala o ruba tla ho hla ka pa o batla ho hla ba secret.
4: O so hla o bona le ntho le timona mono o so wa. Ke le bakai ho wena ntse ga ba re 8. Se ha se ho sha mosebetsing ke se ho sha ba re mo ne jona. O tshwana ntse sa iketsa.
3: Ke botsa ba ba ke. Ke nna le motho. Ke tsaba ba tsetsa.
4: Ba sale. Ah, you say.
3: Wa makalo se tsa. Re itse go ngati, ha o bua ka wena. Ha o alegelegele a bua fela, ta le botlhabo ba itse. Ha o inkelishwe.

0: Di tabatsena tsa hora ya bosupa di fella mona ke gotla hape ka tsa hora ya borobonga ena na go kea tsa di papadi.
1: Di papadi. Holy City FM.
2: Khati seida, we kisetswa ke Hollywood Bets. Re a betsa hore ta thabela go ba mona.
1: Sadi papadi. Holy City FM.

0: nako ya Powerball la bobeding lena. Powerball ya jackpot ya la bobeding lena he Mohamedi. Tseba hore o be a monyetleng wa o hapa jackpot ya Powerball e lekanyeditsweng ho 53 million. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hang hang. Mme mohlodi e ka nna e ba wena. Shebella ketsalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho la bobeding lena ka hore ya borobong mantsibuya ho SABC. O ka ba e mongwa bo madi milione le bo ga di milione ba latelang ba Afrika Borwa. Ee, wena, lotho ya naha, dipapadi ke tse ngata, menyetla e mengata, ha e le di milione di bapala bana, dipapadi di tshwanela ho ba le dilemo tse 18 kapa ho feta. Bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke Sizekhaya.
1: Papa
0: di police
1: FM.
0: Le Jordan au Safa pele